0: Sensitiva, una emisora de LCL Radio.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.